0: vecchio, vecchio, vecchio, vecchio.
1: No quise lastimarte.
2: Una y 58 minutos.